Chobananpa, ta sindu arachia chobo joma do konga nobo tarong tanda joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Siang laman tue te lasa kundili deko da yobi, yangxi jia payo la yobi pama tang na jil la yobi chomo, kama chomo la pewe loji, chanchi ma shibati la jini do.